ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso bru-

e ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.